sarà mai più domani. È da ieri che non vedo l'ora. Ora pensa solo a te.